avani vitile filori ra ku saseka unwaletiya inga vula eri kunwe wesi mamati hey wena wena simamati la emina vani vitile tolo ni bisiku avani vitile filori ra ku saseka unwaletiya inga vula eri kunwe emina ku sala ni tavuya hi ta vonana.